poder metti gli scritti col destò. Regna dell'Ucliga stondorna blot.